0: tratta del suo
1: nome. Giudia sti fraciulli.
2: Basta! Questo tavolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pensieri.